0: Ehi signore, balla tutte, balla, ascolta che bella musica.
1: Balla, balla, balla, balla italiano.
2: Am Tismau, Radio Kaukaba.